0: non esiste la sicurezza.
1: Es gibt keine Sicherheit.
0: Non siamo sicuri da nessuna parte. Una volta mi piaceva lo shopping.